0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs.
1: Radio Holiday. Neu in der Holiday Playlist. Neu, neu, neu.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.